ecco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.

0: Me lo ascolta, amore eterno, Ponacella Durcal.
1: A chi vuoi che
0: le dedichi io una colomba di San Rigo, che mi dice che sentite che sono lì nato un nipote, bueno, che sono morto. Un nipote, bueno, io le invito qui un beso e spesami, per supposto.
1: Molto bene.
0: Vale, molte grazie, mano.
1: Grazie, buonas tardes. Buonas tardes.
2: E... mare meva, quantes coses, quantes desgràcies. Evidentment, jo tenc present, com molt de vosaltres, els amics de Venezuela. Mon pare va estar a punt de néixer a Venezuela. El meu predi jove va néixer a Venezuela, imagina't. Bueno, moltes cosetes. Però bé, aquí som per disfrutar de la bona música que mos podeu demanar a telèfon entre 971-43-97-85 i nosaltres vos donarem bons consells, recomanacions i suggerències com aquesta que te canta en Leo Rubio.